0: You're listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM.
0: Broadcasting in your language.
2: The following program is in Italian.
3: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
4: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
3: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
4: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
5: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia, per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti al programma di Luce e Vita Oggi. Che è successo qua? Allora, io sono Teresa Alto Italia e sono assieme a Maria Luisa Lomonte. Oggi martedì 7 luglio, subito dopo la prima canzone, abbiamo Tommy Padula in linea. E poi c'è tanta bella musica e altre belle notizie. Andiamo una canzone, buon ascolto a tutti.
1: Ciao a tutti da Maria Luisa, ci sono anch'io.
0: Ho nominata, in caso ti presentavo dopo perché c'è un'altra.
1: Perfetto, già tutti, c'è Tom Padula già pronto che freme, quindi benvenuti alla Z con Maria Luisa Lomonte e con Teresa Italia.
0: Grazie, allora andiamo una canzone, ho detto prima.

0: Allora, abbiamo ascoltato la canzone Champagne di Roberto Severini.
1: Champagne. Ci vorrebbe un po' un bicchiere di champagne, oppure non è ora?
0: Più tardi, magari.
1: C'è più attenzione allora.
0: Ma quando andiamo a mangiare.
1: Ok.
0: Infatti voglio ringraziare Roberto Severini per questo CD che mi ha dato, perché l'ho visto, cioè, molto bello, molte grazie, mi ha lasciati due veramente.
1: Anzi, dobbiamo ringraziare veramente, ieri c'è stato il meeting dell'Italian Community Television, quindi questo comitato diventa sempre più forte, ci saranno tante belle novità che poi vi diremo in seguito. Anzi, direi tu, perché io poi verrò dunque come ultima volta fra due martedì, poi ritorno in Italia e poi ci ritorniamo insieme qui alla radio dal 9 di dicembre.
0: Sì. Okay. Mi mancherai sicuramente, però purtroppo devi andare in Italia.
1: Ma comunque ci sono tante belle novità che abbiamo discusso proprio ieri in sede questo meeting che abbiamo fatto con tutto il comitato dell'Italian Community Television, quindi niente, poi le diremo di volta in volta.
0: Andiamo Tom Padulla adesso, pronto Tom?
2: Vi ho ascoltato, che bella notizia, specialmente ieri sera che avete fatto alla riunione, io ero là.
1: Sì, tu eri presente come presidente onorario. Presidente onorario.
2: Voglio ringraziare Maria Luisa, fammi parlare perché tu sei
1: con tutto il comitato dell'Italian Community Television, quindi niente, poi le diremo di volta in volta.
0: Andiamo Tom Padulla adesso, pronto Tom?
2: Vi ho ascoltato, che bella notizia, specialmente ieri sera che avete fatto alla riunione, io ero là.
1: Sì, tu eri presente come presidente onorario.

0: a te alcune persone che ti stanno dando una mano, e anche che tu sei lontana, sei sempre vicina, perché io, come ho detto quando ci siamo incontrati, I will back you up, io sarò sempre presente.
1: Bene.
0: Per darti una mano quando non ci sei.
1: Perfetto.
0: Quindi anche tutti quelli che partecipano al comitato hanno, ognuno ha una funzione molto precisa e lo stanno facendo.
1: Sì.
0: E chi non fa magari sta imparando a farlo, quindi è tutta una cosa buona. Io oggi vorrei, abbiamo parlato con Teresa e ha detto le poesie, ma io faccio lingua e cultura, però la voglio accontentare perché oggi è uscito il giornale Allora.
1: Eccoci.
2: Bravo, parla
1: perfetto.
2: Del giornale Allora.
0: E vi leggo la pagina di Melbourne, ha 4 articoli, ve ne leggo uno che è breve, non è che
1: perfetto.
0: Tanto.
2: Vai.
0: Vediamo un po'. Questo qui è Mentone, accoglie la visita dei volontari del circolo. Il circolo pensionati italiani di Elkley e Clayton continua a distinguersi per il suo impegno sociale e il forte legame con la comunità italo-australiana locale. Nei giorni scorsi un gruppo di volontari dell'associazione ha fatto visita a una casa di riposo a Mentone, portando con sé un momento di gioia, compagnia e calore umano agli anziani ospiti della struttura. Io sto usando il telefonino, quindi lo
1: bene.
0: Un po'.
2: Sì, sì, vai.
0: Però il telefonino è importante per le persone della terza età, anche quelli che sono nelle case di
1: riposo.
0: Quindi
2: sì.
0: Continuo. L'iniziativa caratterizzata da grande sensibilità e spirito solidale ha visto i volontari impegnati in attività semplici ma significative, conversazioni, sorrisi, intrattenimento leggero e gesti di attenzione personale che hanno contribuito a rompere la routine quotidiana della residenza. L'obiettivo principale era quello di offrire non solo compagnia, ma anche... No, mannaggia, aspettate un secondo.
1: Hai saltato qualche strofa.
0: No, ma quello che ho fatto, sto andando da un lato all'altro.
1: Ma chi l'ha scritto questo articolo?
0: Questo articolo viene scritto da Sydney. Pure da me, questa pagina, la mia pagina di Melbourne.
1: Complimenti, hai scritto bene, un bell'articolo.
2: Ma questo articolo l'hai scritto tu o l'hai scritto?
1: No, no, ha detto di no da Sydney.
0: Che dà una mano perché non posso fare tutto io.
2: Certo.
0: Loro
1: no, comunque un bell'articolo, scritto bene.
0: Io rappresento questo giornale qui a Melbourne, infatti la pagina 5 è la pagina di Tom Padula.
2: Sì.
0: E quindi ci metto
1: complimenti Tom, complimenti,
2: okay,
1: complimenti,
2: okay.
1: Del buon impegno che veramente è importante.
0: Allora è molto importante che le persone lo possano seguire digitalmente, il martedì è uscito stamattina e il venerdì mattina dopo verso le 9 mettete su, se voi vi iscrivete, cioè vi iscrivete ad Allora,
2: no, mercoledì, allora martedì, oggi è martedì.
0: Fatemi finire.
2: Va bene.
0: Allora, l'obiettivo principale era quello di offrire non solo compagnia, ma anche un senso di vicinanza alla comunità e alle proprie radici culturali.
1: Ah.
0: Gli ospiti del centro hanno accolto con entusiasmo la visita, partecipando attivamente e mostrando gratitudine per il tempo condiviso. Per molti di loro la presenza dei volontari ha rappresentato un'importante occasione di socializzazione e ricordo. Il circolo conferma così la propria vocazione solidale, rafforzando il ruolo delle associazioni etniche come ponte tra generazioni e come punto di riferimento per il tessuto sociale locale. L'iniziativa di Mentone si inserisce in un più ampio programma di attività dedicate al sostegno degli anziani e alla promozione del benessere comunitario, valori fondamentali che continua a guidare l'operato del circolo da molti anni con grande passione. Quindi grazie al comitato di

0: di Menton per essere lì, ma ce ne sono 200 di questi, anche di più, forse 300 tra club.
1: Il prossimo articolo devi farle su riguarda scusa. Ascolta, il prossimo articolo devi fare riguardo al meeting che abbiamo fatto ieri dell'Italian Community Television, delle varie prospettive, le varie idee che abbiamo, che sicuramente metteremo in porto.
0: Grazie, non c'è bisogno che tu me lo dica. Io alla fine posso scrivere queste cose qui, ma non c'è bisogno, perché poi il giornale non è mio, io rappresento soltanto una pagina per Melbourne.
1: Vabbè, ti pare poco?
0: Ma ci vuole il sostegno finanziario, come anche per Canale 31. Tutti noi andiamo sempre cercando di aiuti commerciali.
2: Anche per la radio, cioè, c'è Bolzeta, per tutti.
0: Far sì che la cultura... il problema è cioè dovremmo dire qualcosa di un po' religioso. Senza soldi non si canta una messa,
2: ma appunto ascolta,
0: quando canti la messa hai bisogno del cantante.
1: Ok, allora a questo punto, visto che hai toccato questo argomento di me, di diciamo del Canale 31, se tu hai finito dirò i programmi che ci sono questa settimana e la prossima.
2: Puoi dire pure i tuoi.
0: Dammi soltanto due minuti per le cose che vorrei io che gli altri lì fuori, quelli che ci ascoltano, farebbero. La cosa più importante è di avere un telefonino buono, così potete accedere anche ai lavori su YouTube. Io Tom Padura TV su YouTube offre quasi 2000 programmi, quindi c'è tanto da fare, perché sono 25, sono quasi 30 anni che faccio questo tipo di lavoro.
2: Va bene.
0: E anche Maria Luisa lo fa anche in Italia, quindi tra noi due praticamente, lei che è arrivata a Melbourne ha ricominciato e ha dato uno sprono all'Italian Community Television. Io ti ringrazio, adesso lo devi fare anche lì in Italia, per Melbourne lo stai facendo, ringrazio anche quelli che ti aiutano lì.
1: Grazie.
0: In Italia.
1: Grazie.
0: E anche in Australia.
1: Sì, sì, grazie.
2: Va bene, grazie Tom.
0: Ciao, okay. Grazie.
1: Ciao, mille. Grazie Tom, grazie.
0: Tra poco perché io...
1: Sì, va benissimo, okay, a breve. A due, ciao, grazie,
2: ciao, grazie,
1: grazie,
2: mille.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao. Ok.
0: Ok, ciao.
2: Ciao. Andiamo subito musica e poi parli tu. That's ok. Sei pronta?
1: Ah, sono pronta, io sono sempre pronta.
2: Ok, vai.
1: Allora, visto che appunto abbiamo parlato di televisione, cosa c'è questa settimana al Canale 31? Questa volta iniziamo proprio col Channel 31.
2: Sì.
1: Ok. Dovete sapere che ogni giovedì, fin quando poi cambieranno, potrebbero anche cambiare il giorno, ma quello poi ve lo diremo. Comunque, per il momento, ogni giovedì alle 2 p.m. c'è un programma di Gran Bazar con Maria Luisa, quindi la televisione è gratuita, la televisione che avete in casa, cercate Canale 31, oppure potrebbe essere Canale 44, ma cercate comunque Channel 31. Questa settimana, giovedì alle 2, abbiamo Dance for Water più Stella del Cinema. Sono due servizi molto, molto interessanti. Invece, il prossimo giovedì, sempre alle 2, c'è un servizio su San Marino. Voi sapete che San Marino è uno stato all'interno di un altro stato. San Marino è uno stato a sé che si trova al centro dell'Italia, che è un altro stato. Quindi sì, noi in Italia abbiamo due stati che sono dentro di noi, dentro l'Italia, sì, che è San Marino e la, non sapete come si chiama, il Vaticano.
2: Vaticano.
1: Il Vaticano. E quindi c'è San Marino, e a proposito di San Marino c'è una novità che è uscita proprio in questi giorni.
2: Ah, sì?
1: Sì, dopo 80 anni hanno riattivato il treno bianco e blu che sale fino sopra San Marino.
2: Ma guarda un po'.
1: Per 80 anni era in disuso, adesso l'hanno riattivato, e da San Marino, che è molto alto, ci si arrivava soltanto con il pullman. Adesso hanno riattivato questo treno.

0: bianco e nero, proprio originale, cioè non è che hanno fatto un treno moderno, proprio quello che si usava 80 anni fa. Allora, questo per quanto riguarda, questa è una notizia proprio flash. Proprio nuova.
1: Anzi, se ritorno voglio andare a San Marino.
0: Sì, è bellissimo, è bellissimo.
1: Non sono mai stata.
0: Invece, per quanto riguarda Mediasud o Italia Cable, ok? Allora, qui il programma. Allora, tanto vi devo dire che queste sono due televisioni italiane che si vedono anche qua e sono televisioni gratuite. Quindi voi attraverso il telefono o attraverso, che ne so, una smart TV, ok? Potete guardarle gratuitamente. Ma non soltanto il mio programma, anche tutti gli altri programmi, per cui veramente non dovete pagare nulla, gratis.
1: No,
0: allora,
1: gratis.
0: Quindi questo mercoledì alle 5 della mattina o alle 10 di sera, cioè, quindi domani alle 5 della mattina o alle 10 di sera, oppure la domenica alle 7 p.m. a seguire a luna di notte, allora c'è il programma La Festa della Repubblica Italiana, girato qui in Australia, con musiche, interviste, tra cui anche alla console generale d'Italia. Quindi questa è la festa che è stata svolta al Calabria Club. Allora, quindi guardatela, perché sicuramente troverete tante persone che conoscete.
1: Se non volete vederla di mercoledì, giustamente perché è tardi alle 10, oppure dalle lunedì notte, la potete vedere sempre, scusami Luisa, domenica alle 7 p.m.
0: Sì, che è un orario comodo.
1: Buono, di domenica siete a casa e non c'è problema.
0: Allora, quindi, come si vede? Allora... la cosa più semplice, se voi andate su Facebook, andate sulla mia pagina Maria Luisa Lomonte, oppure su quella di Teresa Alto Italia, vedete che c'è la pubblicità e lì c'è un link blu, quindi dovete soltanto mettere il dito sopra e si apre la puntata, quindi facilissimo. Se no andate su Chrome e digitate www.mediasud.it oppure www.italiacable.it e questo è molto semplice. Quindi mi raccomando, non mancate a questi appuntamenti.
1: Va bene, adesso andiamo un'altra canzone. Quindi...

0: Maria,
1: eccoci, abbiamo
0: aspetta,
1: ascoltato.
0: Aspetta, ti metto in onda?
1: Abbiamo ascoltato Gianni Drudi, allora, siamo aspetta, in onda, il mio microfono manca, il mio microfono.
0: Aspetta un attimo, scusa, perché c'avevo qualcuno al telefono, Maria Luisa. Maria Falzone vorrebbe dirti buon viaggio, però non vuole andare in onda.
1: Quindi, ah, grazie Maria Falzone.
0: Allora, scusa un attimo, Maria.
1: Grazie.
0: Purtroppo. Scusa, allora perché abbiamo finito la canzone, quindi dice che è stata una bella canzone. Voglio ringraziare allora. Abbiamo ascoltato prima di ogni cosa Voglio tornare al mare di Gianni Drudi e lo voglio ringraziare moltissimo perché mi ha regalato questo CD quando l'ho incontrato a Passione Musica di Cristiana Giacci e Angelo Petruccetti.
1: Sì, difatti, guarda, ho parlato proprio poco fa con Gianni Drudi, che lo saluto veramente, ma loro stanno dormendo in Italia e lui è famosissimo, si è reso molto famoso con la canzone Fichi Fichi negli anni 90 e insomma veramente tutti parlavano di lui, un cantante fantastico, ed è un ospite quasi fisso appunto nella trasmissione del Little Tony Family, Passione Musica, canale 68 in Italia, questo canale nazionale. Quindi ciao Gianni, continua sempre così che sei fortissimo.
0: Sì,
1: e per quanto riguarda Maria Falzone, Maria, tu sei fantastica,
0: allora,
1: ti ringrazio.
0: Aspetta un attimo, Maria, se vuoi parlare, aspetta, non posso.
1: Se non vuole andare in onda, poi ci sentiamo separatamente.
0: Allora aspetta un attimo perché metto un po' di musica, aspetta.

0: Allora, grazie. Ho parlato al telefono con Maria, lei si vede che si vergogna andare in onda. Ti ringrazio veramente di tutte le belle parole che mi hai detto, veramente mi hanno gratificata. Allora, sai, c'è una notizia strana, Teresa. Qui in Australia ci sono misteriose sfere, hanno trovato misteriose sfere su una spiaggia del Queensland, arrivate dallo spazio.
1: Ma guarda un po'.
0: Sei oggetti sferici di grandi dimensioni sono stati trovati a Forest Beach.
1: Ma guarda.
0: L'agenzia spaziale australiana sta cercando di determinare la provenienza. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo la zona in sicurezza, quindi è una cosa un po' strana. Si tratta di sei misteriose sfere argentate di grandi dimensioni, ritrovate proprio in questo fine settimana. E l'agenzia spaziale ha aperto un'indagine e l'ipotesi principale è che si tratti di detriti spaziali. Cosa ti viene da pensare?
1: Che nessuno.
0: Ma mi vengono un po' i brividi, ragazzi.
1: Sicuro, perché sta diventando.
0: No, sono sei oggetti grandissimi, proprio grandi, argentati. Ma cosa c'è dentro?
1: Ma che ne so, alien, che ne so.
0: Oddio mio, questo qui in Australia, ragazzi.
1: Proprio in Australia, vediamo che succede. Comunque, adesso state ascoltando Radio 92.3 FM, sono le ore 1:31 minuti. C'è qualche notizia breve?
0: C'è una piccola, i paesi più sicuri in Europa dove non c'è tanta criminalità, lo sa quali sono?
1: Quali sono?
0: In ordine, cominciamo da quelle più sicure, meno sicure. Allora, più sicuro è l'Islanda, poi segue Irlanda, Austria, Svizzera, ma anche Portogallo, Slovenia e Finlandia. L'Italia non c'è.
1: L'Italia e nell'Australia.
0: Neanche l'Australia. No, io parlo dell'Europa.
1: Ah, dell'Europa. L'Italia è fuori.
0: Sì. Poi vabbè, se c'era tempo,
1: c'è ancora, metterò il cantico verso il 35 e 36. Se hai qualche altra notizia breve...
0: Posso dirla velocemente. Posso dirla velocemente?
1: Vediamo, okay. Vai.
0: Allora, i cani. Allora, chi è che tutti amiamo i cani, più o meno tutti amiamo i cani, però non tutti sanno un po', non conoscono la loro psicologia, ok? Allora, i cani hanno una intelligenza paragonabile ad un bambino di 2 anni, quindi se tu metti un cane e un bambino di 2 anni si capiscono perfettamente, riuscendo ad imparare fino a 160 parole, poi quelli più intelligenti fino a 250 parole.
1: Sì.
0: I cani non hanno memoria, ma se si trovano ad una situazione del passato se la ricordano. Poi loro riescono a percepire l'arrivo di una tempesta prima di noi, perché proprio non so.
1: Sì, hanno l'intuito forse.
0: Sì. Se il tuo cane dorme sul fianco, significa che si sente a suo agio, si fida della famiglia ed è segno di un cane felice e rilassato. I cani possono vedere di notte grazie ad una speciale membrana nei loro occhi, cosa che non ce l'abbiamo noi.
1: È vero.
0: I cani inclinano la testa, sai quando inclinano la testa?
1: Sì, sì.
0: Ok? È per sentire meglio e cogliere più chiaramente i suoni strani, lontani e strani, diciamo, se c'è qualche rumore strano, allora vedi che loro inclinano la testa perché vogliono appunto ascoltare bene. Se il cane si posa sopra di te, significa, se si mette sopra sul corpo, per loro è come, rappresenta come un abbraccio, ovviamente non hanno le braccia,
1: ma
0: come se lo fossero, quindi loro danno le coccole in quel senso. Perché il cane si posa la sua zampa sulla tua gamba o braccio che sia, è perché ti dice: ehi, sono qui e ti voglio bene.
1: Oh, te lo dimostra così.
0: Sì, sì. Le leccate del tuo cane sono spesso segno d'amore, ma potrebbe, fate attenzione a quello che vi sto dicendo, ma potrebbe cercare di dirti qualcosa di importante. Loro sono in grado di rilevare malattie, tra cui il cancro, leccando, annusando o addirittura mordendo delicatamente le aree specifiche del corpo del padrone. Quindi bisogna fare molta attenzione, no?
1: Certo.
0: Potrebbe dirti qualcosa che tu non sai ancora.
1: Sì, sì.
0: Quindi se il cane fissa un punto più del solito, potrebbe valere la pena di fare un controllo dal dottore. Addirittura loro percepiscono prima dei medici.
1: Vedi un po'.
0: Per ultimo, se il cane ti lecca interrottamente a lungo, significa che sta vivendo uno stato di stress compulsivo e aver bisogno di più attenzione. Comunque è bene consultare un veterinario e farlo sentire più tranquillo. Quindi sono belle notizie, chi c'ha il cane, insomma.
1: Esatto, belle notizie. Adesso andiamo a un canto, cambiamo argomento e chiamiamo Gennaro.

0: Da Inni di Lodi 80 abbiamo ascoltato Nella tua misericordia. Adesso abbiamo Gennaro in linea. Pronto Gennaro?
1: Pronto qua, figliolette care, come state? Tutte e due?
0: Bene, grazie.
1: Non dimentichiamo che io ho 90 anni.
2: Complimenti Gennaro, complimenti.
1: Comunque, quindi cari amici ed amiche radiofonici, buon pomeriggio. Come state? State bene? Perfetto, perché oggi leggeremo e commenteremo una piccola porzione della parola di Dio, che è un argomento tutto a sé, alquanto facile e alquanto difficile, ma assolutamente delicato, perché dipende da fattori strettamente personali. Ma l'argomento, visto dal punto di vista dell'Apostolo Pietro, è di primaria importanza per ciascuno di noi, affinché rimaniamo nell'ambito delle buone relazioni tra noi e il nostro comune Dio e Creatore, che come sappiamo ci vuole un bene da matti. Quindi, di che cosa si tratta? Non ve lo dico, ma lo capirete subito dalle prime parole. Come ho già detto, è un argomento delicato, ma non corriamo subito alle conclusioni, perché scoprirete qualche cosa di interessante e dal quale non si presta generalmente la dovuta attenzione, come al solito. Man mano che leggeremo il testo lo commenteremo. Appena 6 versetti, ma pesano quanto una tonnellata, forse anche di più. Sentiamo. Parimenti voi mogli, comincia Pietro, siate soggette ai vostri mariti. Che ne dite? L'argomento è il matrimonio. Mi pare già di sentire certi commenti che... Ma tiriamo i freni e vediamo l'argomento dal punto di vista di Dio. Quindi dal principio, da quando Dio ha istituito il matrimonio. E quindi leggo in Genesi 1:26-27. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi attenzione, il vocabolo uomo, facciamo l'uomo, non sta a indicare il maschio della coppia, ma l'essere umano al completo. Ed infatti, subito dopo, Dio specifica, come ho già detto, li creò maschio e femmina. Solo dal versetto 24 comincia la diversità di ruoli, ma sotto una specifica volontà. Dio dice infatti, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Quindi l'uomo e la donna, create l'immagine di Dio, diventano una stessa carne, una sola cosa, una sola entità. Ecco il matrimonio come lo aveva creato Dio. Che significa una stessa carne? Significa che tutti e due, secondo i loro compiti, hanno la stessa importanza. I compiti dell'uno sono come valore uguali all'altro, anche se condotti in ambiti diversi. Uno piuttosto materiale, l'uomo al lavoro che bada al sostentamento fisico, e l'altra la donna che bada all'amministrazione e al benessere sentimentale dei figli del marito. Tutto in un obiettivo di collaborazione. Tutti e due sono alla guida della famiglia, punto. Se poi le cose sono purtroppo andate in un altro verso, beh, la colpa non è di Dio. Quindi i due coniugi erano tutti e due stati creati ad immagine di Dio. Nessuno quindi era più importante o meno importante dell'altro. Erano tutti e due uguali, cioè tutti e due avevano lo stesso valore davanti a Dio. Potrebbe questo fatto rispecchiare la Trinità di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo? tutti e tre della medesima importanza, al punto tale che rappresentano un Dio solo. Mi sembra abbastanza chiaro, che ne dite? Però purtroppo, a causa del primo peccato, la prima coppia perse il contatto con Dio e le cose cambiarono in peggio per la donna di lei. Non erano più uno e della stessa importanza dell'altro. Il marito, fisicamente più forte della moglie, prese il sopravvento e le cose non sono più andate come dovevano andare. E fin da qualche decennio fa, da quando la donna ha cercato di riprendere il suo posto originale di importanza, i guai si sono moltiplicati, con la conseguenza che a soffrirne sono stati figli del tutto innocenti. Ecco, questo è stato il quadro della situazione. A questo punto rileggiamo il nostro testo, considerandolo alla luce dei tempi, ma questa volta con un piccolo cambiamento, almeno per la prima parte. Però, anziché leggerlo come scritto, e cioè parimenti voi mogli siete soggetti ai vostri mariti e bla bla bla, leggiamolo invertendo i ruoli, e cioè parimenti voi mariti siate soggetti alle vostre mogli affinché, se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, saranno guadagnati senza parola, cioè dall'esempio della condotta dei loro mariti. Delle loro mogli, scusatemi. Avete notato il cambiamento? Non tornerebbe a rispecchiare in qualche maniera quello che Dio aveva stabilito per il rapporto di coppia? Tutti e due allo stesso livello di importanza? Sentite che cosa ne pensa il nostro amico Paolo. Nella sua lettera agli Efesini affronta lo stesso argomento di Pietro, ma con un risvolto molto interessante. Ascoltate, mariti, amate le vostre mogli, attenzione adesso, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, al fine di santificarla, dopo averla purificata col lavagro dell'acqua, mediante la parola, al fine di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa simile, ma santa e irreprensibile. Ascoltate adesso, ascoltate. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché nessuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e diventeranno una stessa carne. E poi Paolo aggiunge un pensiero direi quasi sconvolgente. Lui dice, e questo mistero è grande, mi dice, questo mistero è grande, cioè quello di diventare una stessa carne. Perché? Ascoltate bene. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. In altri termini, Paolo paragona il matrimonio alla stessa relazione che c'è tra Cristo, il nostro Creatore, e la Chiesa, cioè noi. Ecco perché il matrimonio è una cosa sacra. Ecco perché sin dall'inizio Dio mette una speciale enfasi sull'unità della coppia, prima ancora che accadesse la tragedia del peccato che ha dovuto causare la morte di Cristo per annullarlo. E poi Pietro continua nella sua raccomandazione ai membri della Chiesa primitiva, il che vuol dire che sono diretti anche a noi oggi. Ed anche qui vale quello che ho detto prima, cioè indirizziamo quello che Pietro dice a tutti e due i componenti della coppia, marito e mogli, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e moglie, amate il vostro marito alla stessa maniera, punto. E Pietro continua, il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciare dei capelli, nel mettersi addosso dei gioielli d'oro e nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore friggiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. Che c'entrano i maschi con l'intrecciatura dei capelli, direte voi? Beh, non è che intendo per maschi solo quegli anziani, che magari hanno la testa pelata come ce l'ho io. Ci sono anche giovani mariti e non, cioè sposati e non, e oggigiorno la vanità non è più prerogativa delle sole donne, anche gli uomini si danno da fare. Ma torniamo al testo. Pietro parla dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. L'amore è la caratteristica di Dio. Gesù, qualche giorno prima del suo sacrificio, disse ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ricordate le parole di Paolo: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa? Ripeto, l'amore è la caratteristica di Dio e particolarmente nella vita di coppia è di grandissima importanza, perché si riflette e serve da guida per i figli. Eccovi alcune caratteristiche dell'amore che ancora Paolo ci raccomanda in Prima Corinzi al capitolo 13. Dice: l'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Come vedete, la cosa è alquanto impegnativa, ma ha un grande vantaggio, impagabile, crea e favorisce la pace. È impegnativo? Sì, e lo dico per voi come per me, e là dove troviamo qualche difficoltà, beh, portiamola a Dio, Lui ci darà la forza per risolverla. Ma continuiamo con Pietro, che parlandoci dello spirito benigno e pacifico agli occhi di Dio di grandissima importanza, continua dicendo: e infatti così si adornavano una volta le sante donne, sperando in Dio, stando soggette a loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora le figliuole, se fate il bene e non vi lasciate turbare dal spavento. Parimenti voi mariti, condividete con esse con la discrezione dovuta al vaso più nobile, che è il femminile. La ragione di tutto questo? Sentiamo Pietro. Perché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita. Mariti e mogli, eredi della grazia della vita, affinché, queste sono parole mie, affinché le vostre preghiere non siano adempite, questo è Pietro che parla comunque, o per meglio dire, affinché le vostre preghiere possano ascendere al trono di Dio, punto. Mariti e moglie sono insieme eredi della grazia di Dio. E che c'entrano le preghiere, direte voi? Pensateci un po' sopra. Io ho dei disaccordi con mia moglie, o lei con me, e poi ognuno di noi per proprio conto va a chiedere l'aiuto di Dio per le proprie faccende. Può funzionare la cosa? Gesù nel famoso discorso della montagna disse: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e qui ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, poi vieni ad offrire la tua offerta. Che cosa posso aggiungere? La cosa potrebbe avere due conclusioni: o seguire il consiglio di Gesù, oppure per mantenere il nostro punto, ognuno se ne sta per conto suo e quindi in questo caso rimane anche separato da Dio. Che ne dite? No comment. Bene,
0: no comment.
1: Anche oggi il mio tempo è terminato e abbiamo... Come?
0: Sì, come hai detto tu, no comment.
1: Come hai detto?
0: Come hai detto tu, Gennaro, no comment.
1: No comment, esatto.
0: Quindi,
1: esattamente.
0: Esattamente, esattamente. E grazie per questo.
1: Quindi abbiamo avuto... Abbiamo... Esattamente, ciao, ciao.
0: Ciao e grazie mille, alla prossima, ciao. Andiamo un canto. Allora...

0: verso l'infinito abbiamo ascoltato la canto Adoro te, anzi avevo messo un altro, mi è scattato comunque. Adesso scusate, da cuore verso l'infinito, non so, forse il mio microfono non era acceso. Abbiamo ascoltato Adoro te, e se abbiamo solo un minuto di tempo, dici veloce, canale 31.
1: Sì, mi raccomando, allora, seguiteci al canale 31 ogni giovedì alle 2 p.m., mi raccomando, e la replica è sabato mattina alle 5 a.m. per chi si sveglia presto. Ripeto, questa settimana c'è Dance for Water e Stella del Cinema, e la prossima settimana San Marino, quindi
0: Ok, ciao
1: divertiamoci.
0: ciao a tutti, e
1: Ciao.
0: vi saluto caramente, e a risentirci con me e Maria Luisa fra 2 settimane.
1: Ciao, un bacione a
0: Però
1: tutti!
0: ricordatevi sempre martedì con l'altra Teresa e giovedì con Angela dalle 11 alle 12. Grazie,
1: Ciao,
0: ciao
1: ciao, ciao, ciao!
0: ciao. Ciao a
1: Maria Luisa
0: tutti.
1: Lamonte! Ciao!
0: Ciao, ciao. Andiamo.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Egyptian program.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا. من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل